canna scoppa giù, quella è. Hey, you fish, canna del petro fish, che la faccia voce di pignata con la tua fesca. Oh, oh, non pazza voi.